Real love moretsi wa me ke pina tso di tsing ke re na Gabriela ke ha hela go tshosetsa di memory gore o ipotse gore me ke ne ke le kae ke na le mang go di ga jang he na le bo mang how was the vibe go le monate jang mino wiki kile go timilwe di pone go tsone go timilwe di care go tshubilwe di care se moretsi wa me ke re memories moretsi wa me a mang lo nlole ka go di ga jang dilotse o tshwantse o di gopolo re na gone go le monate gone go le monate kgotsana a go hedile senaga kgotsana go di ile jang me nako yewa gone go le monate moretsi wa me kere sms line ya 6221 moretsi wa me ke santse ke bua kere e go emetse tseng hela motho re Gabriela beke e ko pele a ko ntshamekele pinatse ya di bona moretsi wa me o bua lore pina ke jana motlhamo wa yone ke jana ke sebaka sa 1 minute a lebele gore ke go na moretsi wa me nna ke ha go na se se go tshwanetse moretsi wa me tsa jana.

a o batla go itse ke ditiragalo tsa mogae le tsa mafatshe a sele reetsa seromamo wa sa gago sa mmamorato GYS FM e go neela tshedimosetso ya ditiragalo tsotlhe, mmino, metshameko, thuto le manano a mangwe a a farologanyeng a tlosa bodutu. GYS FM.

0: lesome metsotso go tlogela nako ya bosupa ke kopana le chief inspector Morwe go tswa ko kgaolo ya Omaheke toropo ya Gobabets. Dumela chief inspector.
1: Hello.
0: Dumela chief inspector. Chief inspector Nkukla.
1: Ya Nkukla.
0: Ehe. Chief inspector dumeditse ba reetse moswa gompikeno o re neele dikgang tsa rona tsa sepodisi tsa kgaolo ya Omaheke.
1: Ke nna chief inspector Morwe go tswa mo Kwabisi. Mme ke letlhotlhotlhotlhotlhotlhotlhotlhotlhotlhotlhotlhotlhotlhotlhotlhotlhotlhotlhotlhotlhotlhotlhotlhotlhotlhotlhotlhotlhotlhotlhotlhotlhotlhotlhotlhotlhotlhotlhotlhotlhotlhotlhotlhotlhotlhotlhotlhotlhotlhotlhotlhotlhotlhotlhotlhotlhotlhotlhotlhotlhotlhotlhotlhotlhotlhotlhotlhotlhotlhotlhotlhotlhotlhotlhotlhotlhotlhotlhotlhotlhotlhotlhotlhotlhotlhotlhotlhotlhotlhotlhotlhotlhotlhotlhotlhotlhotlhotlhotlhotlhotlhotlhotlhotlhotlhotlhotlhotlhotlhotlhotlhotlhotlhotlhotlhotlhotlhotlhotlhotlhotlhotlhotlhotlhotlhotlhotlh motsaganong a bala masome a mabedi e borataro nako ya lesome ko polaseng ya Olson Hagene babelaelwa ba ile go tsena mo kampeng mme ba ba tlhapa namane ya motswa setlhabelo e lopa madi a Namibia dikete di le tlhano mme bapolisi ba bone namaela ba bone seropi makgwao ditsogo le dinamanyana tse di lose tse dingwe mme ba belaelwa ga se ba ba tshwarwe mme dipatlisiso tsa sepolisi di santse di latetse e rile motsheganong a bala masome a mabedi le borataro nako ya botlhano mo Revilo Street number 136 mo Gowabestown melaela o ile go roba setswalo sa motswa setlhabelo mme a ba utlwa dipaki di le masome a lerobobedi tsa dikoko belto beef beltongo le beef carry mongopa carry mme dilo tse tlotlhe tse di lopa madi a Namibia dikete di le pedi ka kgola le robobobedi le masome a le robobobedi mme le gone melaela ga sa ba tshwarwe dipatlisiso le gone di santse di latetse ebile motsheganong a bala masome a mabedi borataro a gare ga nako ya botlhano ya borataro ko Veni WC Boys hostele melaelwa o ile go sega terata mme a ba tsena mo jarseng ya sekole a ba go utlwa bokole wa gase e bokole mo utlwileng yona ke 48 kg kilogram gas e lopa madi a Namibia dikete di le pedi mme le gone ga sa ba tshwarwe dipatlisiso tsa sepolisi le gone di santse di latetse

gore ke letsatsi la gago. Setlhogo sa ngwaga e ya 2026 ke Together with Parents, ke setlhogo sa tsatsi la gompieno. Re tswelela jalo mo re tsemetse.

dumela moreetsi o ra ke a bone ke seromaya sa gago sa NBC tirelo ya setšhaba se se gasang ka tlhamalalo go tswa mo toropong ya Gobabis. Dikgangtshukologo a gompieno o di balelwa ke nna Lopang o Lobilwe. Lefapha la Thuto, Tlhabololo, Bašwa, Metshameko, Ngwao le Setso le kopa maitshwarelo ka go diega ga dituelo go ditheo tsa thuto e kwa godimo, go konosediwa ga makwalo a dikabo go baithuti le tsotlhe tsa thulaganyo ya madi a thuto. Lefapha le re le lemoga ditlamorago tsa se mo maitemogelong a thuto a baithuti le mo dikgwetlong tsotlhe tse ditheo tsotlhe di lebanwe le tsona. Lefapha le tlhalosa gore baithuti ba ba neng ba setse ba le mo lenanong ba ka nna diketekete di le 50 fa baamogedi ba bašwa ba ngwaga ya 2026 le bone ba le diketekete di le 50. Se se bakile tiro e ntsi thata ya go sekaseka le go netefatsa dikopo tsotlhe. Le fa go ntse jalo go phitlha ka kgwedi ya motsheganong e tlhola malatsi a 29 ngwaga eno ya 2026, baithuti ba bašwa ba le 31,749 ba setse ba amogetse makwalo a dikabo fa dikopo tse di setseng di santse di sekwasekwa ka ntlha ya tshedimosetso e tlhaelang kgotsa ditokomane tse di sa romelwang. Re dikgamong fa dintsi di tsweletse, lefapha le re ditheo tsotlhe di neilwe ditefo tsa pele go thusa go tswelela kampo go tsweletsa ditiro tsa tsona mo nakong eno ya phetogo. Leredi lefapha le bolela gore di-invoice tsa Moranang di setse di dirilwe gore di duelwe ka motsheganong, mme dituelo tsa baithuti ba ba tswelelang ka dithuto di setse di simolotse mme di fiwa tsotlhe tse di potlakileng. Lefapha le fa go ntse jalo le netefaletsa sešhaba gore badiredi ba lone ba dira bosigo le motshegare go tokofatsa ditsamaiso, go potlakisa go dirwa ga dikopo le go golola dituelo go ditheo. Kampani ya Storm Mountain Diamonds ka bokhutswane SMD kwa Lesotho e tla emisa tsotlhe tsa meepo kwa Kau Mine kgwedi eno ka ntlha ya ditshenyegelo tse di kwa godimo tsa lookwane tse di bakilweng ke kgotlang ya kwa botlhaba jwa bogare le go wa ga ditlhotlhwa tsa ditaemane mo lefatsheng. Kampani e re moepo o tla bewa mo maemong a tlhokomelo go tloga ka kgwedi ya Phukwi ka ntlha ya ditshenyegelo tse di kwa godimo tsa lookwane, ditlhotlhwa tse di kwa tlase tsa ditaemane le tlhokego ya madi a mangwe. Go lebeletswe gore badiri ba ka tshwara 750 ba tla amega. Mookamedi mogolo wa SMD Neo Hoola a re lebaka le legolo la go tswala moepo ke go wa ga mmaraka ya ditaemane. Le fa go ntse jalo ditshenyegelo tse di kwa godimo tsa lookwane le tsone di tlhotlheleditse maemo ao. Fa Amerika le Iseraele di ne di tla tlhasela Irana kwa bokhutlong jwa Tlhakole, mme Strait of Hormuz ya tswalwa, neelo ya lookwane mo lefatsheng e ne ya kgorelediwa thata, mme dinaga tse di senang maemelakepe jaaka Lesotho tsa itemogela go tlhatloga ga ditheko.

Moletlo wa Nama Festival ono o tshwaretse ko Cape Mansop mafelo a beke le gore o tsamaile ka thelelo. Re bona jalo dibui ka go farologana le baeti kgotsa batsa karolo go tswa ko mafelong a farologaneng go akarediwa a go ba abese. Lefatshe la boagisenye la Botswana le lefatshe la Kenya ga mmogo le molaodi wa kgaolo ya Tsarase David Tsagarse ba buile jalo ka bontle le go atlega ga moletlo o. Dikgang tse dingwe tse re ka di solofelang phirimana letsatsi la gompieno mo thulaganyong ya tseleletsele, molelasetulo wa komiti ya kgethegileng ya palamente ya thuto bašwa le ditlhabololo tsa morafe honorable kgotsa motlotlegi Marlene Mbakera o abelane jalo ke dintlha tse di botlhokwa go tswa mo thuto se ka dipuisanong e sa tswang go wala bošeng ya ditherisano tsa bana le seabe ya mogopolo o tlhotlhomisang maphata a sa laolesegeng a katiso ya botsogo mo Namibia. Ditherisano tse di ne di tshwerwe go tswa ka kgwedi ya motsheganong e tlhola malatsi a le 25 go tsena e tlhola malatsi a le 28 ngwaga eno ko Jiwa Rongo le gore di ne di kopantse bana le seabe gore re senya dikgwetho ditshono le ditshwetso tse di keeletseng go tisa a ke katiso ya botsogo ya boleng mo lefatsheng. Ke dikgang tsa tseleletsele phirimaneng ya letsatsi la gompieno ke go amogela nna ke bidiwa o teng Bauleki.